Mara bamadiru beep ba bi di du ba bam ba di du beep beep beep beep di bam da ba bu lu lu di ba ba ba bam.